Stato Santo, danke, Signore. Guardate come mi hai dedicato un team di football. Però soralding e team non come te mirando. Proprio di Nanta come se riconosce Abo, Signore. E come ti accorsavo a Sile, però mi via un tuco d'Oesland. Spero che non ti decidi con andare un neonia, un ronci, a Signore Show. Andiamo a mirare Ghana. Era differente team in Amazon. A me mi è anche differente. Cosa dico? Dove è il Ola Blau, no?

cosa que te creativi sa bossa nostra nostra il embolracadi den differente cosa che den elmo sono sta chere cu boyamada non solamente di 5 ministeri un pastor profeta quando cubo tabo ti vuoi rappresentare Cristo il titolo of sin titolo

Los que marca un strepi. A que den el Charmini Giovanni Rol. Magnifica algo per la nostra comunità che va. Organizza cose per il mio, cose